0: Efri mre santene besi ne.
1: Iti onia wutse ne. Ebe sa te kachira wose. Enye wune nyame
0: de. Dabi, dabi, dabi.
1: Nyame onu hiamo da.
0: Onu hiamo. Onu hiamo.

Openi kwanchere fo. Ona se jumedie di amame. OPD. Na me di jumedie ho chia me free sebra. Ekopem se premo beto Ghana's finest 106.3. Mavis Malaika jumedie yi. Oba chidom. Ena yedi ebrewo free sebra. Ekopem se premo beto. Yedi prem to break as ye bo. Edi abrewo. Big O5.